0: Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Sono le 2:01.

0: sandalo. Ad oggi, a quanto pare, come ci racconta Cecilia, grazie a figure insomma di spicco come David Beckham, Justin Bieber, figoni come li ha definiti lei, è sdoganato, quindi si usa ed è una moda della generazione Z, millennials.
1: Esatto, sì sì, tutte e due.
0: Tutte e due. La nostra Cecilia in fuori onda, ve lo devo dire, mi ha detto che è antisesso.
1: Antilibidinoso. Proprio zero, zero.
0: Andiamo a leggere i vostri messaggi, cosa ne pensate.
1: Pietro dice: mio figlio di 19 anni è uscito per andare in discoteca con i sandali di gomma e i calzini bianchi tirati fino al polpaccio. Volevo diseredarlo, ma mi ha detto che sono io che non capisco la moda.
0: Ma tu hai un figlio di quanti anni?
1: Di 25, ma non
0: 25
1: è mai
0: già
1: uscito
0: fuori,
1: così.
0: Fuori
1: no,
0: target, no,
1: no, no, no, assolutamente.
0: No, no, no, no, sennò gli menavo, no, scherzo.
1: Clara dice: mio marito lo fa da 30 anni, ma non per moda. Dice che le fascette di plastica del sandalo gli fanno venire le vesciche. Ora si sente proprio un influencer.
0: Certo, certo, adesso ci sta. Abbiamo altri messaggi?
1: Giulia. Giulio dice: il calzino di spugna a 38 gradi è un attentato biologico. Io preferisco le infradito classiche, anche se l'alta moda dice di no.
0: È quello che intendo io. Magari, cioè, lo volete fare, fatelo, ma magari non per forza la spugna, ecco, un calzino di cotone più leggero se proprio dovete, no? Sennò poveri coloro che abitano con voi e che tornano la sera quando voi vi togliete le scarpe.
1: Mamma
0: che dire?
1: Mia, che puzza.
2: These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot!
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie, trova lo Stato.
3: WRN Radio. The more you hear it, the

0: tra poco al Comedy Radio Show la rubrica scritte sui muri. Ce n'è sempre tante, purtroppo, da un lato perché non vanno imbrattati i muri, ma se guardiamo il lato positivo della cosa, a volte possiamo imparare grandi verità, soprattutto quelle di oggi, devo dire che sono molto profonde. Sei pronta? Tra poco, Ceci.
1: Sì, prontissima, anzi sono molto curiosa. Vorrei

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.

0: Radio.
1: La rubrica hashtag flop and roll, ve lo ricordo, raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, quindi queste scritte sui muri che adesso vi vado a leggere, che sono divertenti ma fanno anche riflettere, le ho trovate sul web, quindi è farina del vostro sacco, vostro in generale. Ecco,
2: dopo magari ti racconto una cosa che è successa.
1: No, raccontamela subito.
2: Allora, sotto la pandemia il mio dirimpettaio, che è un ragazzo giovane, e dall'altra parte c'è la cugina che è bellissima, mm-hmm. E uno gli aveva scritto proprio per terra un cuore dicendo: Valeria, ti amo.
1: Bello.
2: Allora, insomma, questo ragazzo gelosissimo della cugina non faceva altro che buttare acqua e varicchina per cancellare proprio questa scritta per terra. Però è stata una cosa molto divertente.
1: Però è una cosa che si fa, cioè, soprattutto nell'adolescenza, chi non l'ha fatto almeno una volta? Io l'ho ricevuta una bella scritta, ancora me la ricordo. Cioè,
2: e che c'era scritto?
1: Alessandra, ti amo. Queste cose così. Sì, bello. Va bene, allora andiamo a scritte un po' più ironiche. Per esempio, circondati di persone che ti fanno bene, no? Cancellata la N, che ti fanno bere, che comunque insomma è utile. Poi, chi si accontenta muore, è un altro punto di vista. Beh, in effetti, vivo al lavoro ma ogni tanto vado a casa. Vivo al lavoro ma ogni tanto vado a casa,
2: perché di solito passiamo più tempo al lavoro che a casa.
1: Una vita in salita e manco ti si rassoda il culo. Questo è vero, mannaggia. Quante persone ridicole che si credono furbe? Beh, ce n'è tantissime. Sempre, pur avendo un animo molto poetico, rendo di più con le stronzate. Cioè, succede anche
2: Si vede che questo è un ironico, un simpaticone.
1: La principale causa di stress nella mia vita sono io. Anche questo.
2: Si autoboicotta.
1: Lo faccio anch'io. Autoboicotta. Sentite Cecilia che termini usa. Lei è spagnola e parla l'italiano meglio di me. Perfetto. Esistono solo due opinioni al mondo: la mia e quella che non mi interessa.
2: Ah, questo è grande.
1: Poi abbiamo: in giro è pieno di gente che da piccola veniva lanciata in aria e non veniva ripresa. Un'altra che mi viene in mente è: ma ti hanno cullato vicino al muro?
2: Un'altra. Lo sai che mi ha detto una volta un ortopedico? Siccome avevo un po' di acciacchi, mi ha cominciato a scrocchiare il collo. E mi ha detto: lo sai che tu da piccola credo che sei caduta dal seggiolino? Quindi dopo ho detto: ecco, adesso si spiegano tante cose, grazie dottore.
1: Ma veramente?
2: Sì.
1: Beh, voglio andare dal tuo dottore, secondo me sai quante me ne trova.
2: Te lo presento.
1: Sì. Poi continuiamo con: per lo stile di vita che voglio penso che mi servono almeno 5 lavori. Beh sì, vorremmo un po' tutti un po' di più. Non curarti di me, curati tu. Questa proprio sarebbe da dire a tante persone. Sì. E concludiamo con: ci pensate che noi siamo gli spermatozoi che ce l'hanno fatta?
2: Beh,
1: in teoria.
2: In teoria.
1: Poi dopo.
2: Poi si cade dal seggiolino.

0: E anche oggi termina il Comedy Radio Show. Beh, direi che come lunedì è andata bene.
1: Benissimo.
0: A parte i pinguini che sparano cacca, insomma, però
1: abbiamo, tattici nucleari.
0: Abbiamo imparato tanto, soprattutto sui calzini e sulle ciabatte. Vi diamo appuntamento con la nostra Cecilia Pedrosa
1: e con Alessandra Bellotti
0: domani qui al Comedy Radio Show. A domani, ciao.
1: Ciao.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: Sono le 2 e 59 minuti.
3: WRN Radio.
4: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.
5: Come

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Sono entrato in un locale, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto, ma nel posto non mi fido. Mi sentivo gli occhi addosso, vado vicino a un mio amico, gli dico: mio caro amico, qui c'abbiamo un problemino. E lui mi dice: sta tranquillo che ci sono le amiche. Non ho frane capito.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

lezione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
2: Sono le 3:59.
3: VRL Radio.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Apriamo una nuova settimana insieme. Sono Francesca Romana Macri. Questo è il programma interamente dedicato all'Italia. E beh, è la penultima settimana di luglio. Come ci siamo arrivati a questo momento? Sembrava veramente pochissimo tempo fa che eravamo a gennaio, febbraio. In un batter d'occhio siamo praticamente già ad agosto. Inizieremo tra pochissimo con l'agenda, quindi tutti i fatti, tutte le date che hanno segnato il 20 di luglio nella storia d'Italia. E poi parleremo di un grande della letteratura del nostro paese, Petrarca, per poi andare in tavola e parlare di qualcosa un po' come il prezzemolo che sta bene ovunque, la mozzarella ovviamente. Restate con noi, siamo pronti a partire assieme a Cecilia nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via al nostro nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Noi siamo il programma che parla d'Italia in lungo e largo. Do il bentornato alla nostra Sesi che porta una ventata di Spagna nel nostro paese. Un po' di Spagna, si dice così?
1: Eh sì,
0: un po' di Spagna in Italia. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca e soprattutto buon inizio settimana a tutti quanti.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda. Le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 20 di luglio.
1: 1865, con la firma del Regio Decreto Legge numero 2438 da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia, nasce il Corpo delle Capitanerie di Porto, custodi della sicurezza dei nostri mari.
0: Anche perché poi il periodo è perfetto, d'estate quindi.
1: Eh sì. 1940, la celebre rivista Billboard pubblica la sua prima hit parade. E a proposito di Billboard, c'è un orgoglio tutto italiano recente. Nel 2024, Annalisa è stata la prima cantante italiana premiata ai Billboard Women in Music a Los Angeles, ricevendo il Global First Award. 1969, l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno del cancro proprio oggi?
1: Tanti auguri a Corrado Tedeschi, Federico Moccia, Massimiliano Vado e al grande e indimenticabile Renato Cecchetto. Nasceva nel 1304 Francesco Petrarca, grande poeta e filosofo.
0: A cui poi tra pochissimo dedicheremo un piccolo spazio. Auguri anche a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, ma ci sono degli auguri diversi che dobbiamo fare, quelli di buon onomastico.
1: Tanti auguri a Margherita, a tutte quelle che si chiamano Margherita.
0: Santa Margherita.
1: Per quel che riguarda il proverbio del giorno, fino a Santa Margherita il gran cresce nella biga. Significa che entro il giorno di Santa Margherita il grano è stato ormai mietuto e raccolto in grossi cumuli nei campi.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

sanno quando, tutti sanno come. Ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto. Sono solo scuse, siamo

0: love.
1: Arrivano i primi messaggi del lunedì insieme, siete tanti, come sempre noi vi leggiamo e piano piano leggeremo in diretta tutte le cose che ci scrivete. Bentornata ancora, ciao, la nostra Ceci, ciao Ceci.
2: Ciao carissima Francesca.
1: Chi ci scrive?
2: Manuel, oggi per me è il primo giorno di ferie, vi ascolto con la cassa Bluetooth dalla spiaggia di Rimini.
1: Ciao Manuel.
2: Ciao Manuel, a questo punto mandaci un po' di brezza marina.
1: Ci serve, vogliamo sentirla. Poi chi altro ci scrive?
2: Elena dice, lunedì traumatico, il condizionatore dell'ufficio è rotto, salvatemi con la musica. Beh Elena, stringi i denti, la prossima canzone la dedichiamo proprio a te che stai soffrendo tanto il caldo.
1: E noi con te, come spirito di solidarietà, ti siamo vicine, girl power.
3: Well, the story begins with a dog in my hand. I'm tied to the rock that burns in the sand. The waves are crashing and the jellies are floating.

0: hit station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Your radio station.
4: Yeah.

0: prove.
1: Chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi ed è proprio dall'agenda che noi prendiamo spunto per parlare di un personaggio. Lui è stato nel 1300 uno scrittore, poeta, filosofo, filologo italiano considerato precursore dell'umanesimo e uno dei fondamenti della letteratura italiana. Il suo nome è Francesco Petrarca, oggi avrebbe compiuto, non lo so, qualcosa come più di 700 anni ed è di lui che parleremo perché nonostante appartenga al passato ma è ancora molto presente nella vita dei ragazzi di chi va al liceo e nei libri di scuola. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Abbiamo già cominciato questa nuova settimana insieme, cari amici. Ben ritrovati qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Do il bentornato anche alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, come sempre un piacere stare qui in tua compagnia.
0: Ma il piacere è tutto mio, anche perché torniamo un po' indietro nel tempo, ci immergiamo nei meandri della letteratura italiana parlando di lui. Il grande Petrarca, perché l'abbiamo citato prima nell'agenda, un po' tanto tempo fa avrebbe festeggiato il compleanno, ed è uno di quei personaggi, voglio fare una sua piccola citazione: cosa bella, immortal, passa e non dura. Lui ne ha lasciate comunque di cose, di libri, di testi e di storie all'Italia.
1: Infatti, se usiamo l'italiano per esprimere i nostri sentimenti, per scrivere lettere d'amore o persino per i messaggi che ci mandate qui in radio, lo dobbiamo in grandissima parte a lui. Petrarca è stato il padre dell'umanesimo, l'uomo che ha saputo cantare l'amore interiore e tormentato per la sua laurea nel canzoniere, un'opera che ha influenzato la letteratura di tutta Europa per secoli. La cosa curiosa? Era un instancabile viaggiatore, un po' come molti di noi in questo periodo estivo.
0: Beh sì, tra l'altro per essere un grande letterato e per avere comunque una penna importante con la sua, per forza di cose, anche se era tanto tempo fa, però si doveva conoscere, si doveva viaggiare, vedere
1: certo.
0: Anche come si comportavano le persone per poi metterle su nero su bianco. Non so se era giusto, lui forse usava il calamaio con nero su bianco, sì.
1: Ma la cosa certa è che ovunque andasse portava con sé l'orgoglio delle sue radici, un vero simbolo della cultura italiana. Oggi nel giorno del suo compleanno,
0: tra l'altro del mio stesso segno zodiacale, perché il mio sarà domani, quindi auguri a Petrarca qui
1: a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Stop!
3: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

0: siamo andati tanto tanto tanto indietro nel tempo qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché oggi avrebbe compiuto gli anni, insomma veramente tanto tanto tempo fa, il grande Petrarca. Siamo nella letteratura italiana e ci sono arrivati anche tanti dei vostri messaggi, ricordi di scuola e non solo. Infatti Sesi, abbiamo scelto quelli di Michele e di Valeria, giusto?
1: Esatto. Michele dice: altro che Petrarca, io stamattina per svegliare la mia fidanzata le ho mandato un messaggio che sembrava una poesia del 300. Peccato che lei mi abbia risposto solo porta i cornetti. Beh, fantastico Michele.
0: Vai, Michele,
1: io direi,
0: spero...
1: che pragmatismo prima di tutto, però, a questo punto, eh?
0: Sì, ma non solo, cioè io reagirei come la tua fidanzata qualora tu avessi usato lo stesso linguaggio un po' particolare, un po' antiquato di Petrarca, però sicuramente poetico.
1: Infatti Valeria invece dice: Petrarca immenso, il 26 aprile 1336 Petrarca scalò il Monte Ventoso in Francia insieme al fratello per puro piacere. Scrisse un'intera lettera per raccontare l'impresa, trasformandola in una metafora dell'elevazione spirituale dell'uomo. Io direi che potremmo definirlo come il primo influencer o anche alpinista della storia moderna d'Italia.
0: E bravo Petrarca.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere?

opera San Francesco per i poveri da 60 anni per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà, perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.

Lasciamoci la letteratura da parte e parliamo di un'altra arte tra poco, perché c'è una pietanza che rappresenta l'Italia in lungo e largo. Cercano di imitarla all'estero, qualcuno la chiama anche mozzarella, però la mozzarella è unica, è inevitabile ed è parte dei colori del tricolore italiano. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi, perché sarà lei la protagonista.

0: your radio station.
1: Knowing you for-
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.

0: lunedì, questo di verdi, bianchi e rossi, cari amici, quando, arrivando a questa parte del nostro programma, parliamo sempre di eccellenze della tavola e del Made in Italy. E all'estero, ma non solo, ci invidiano un qualcosa che noi abbiamo e anche di molto buono. Do il bentornato a Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E parliamo della mozzarella, a mozzarella napoletana.
1: Infatti noi spagnoli la adoriamo, però io devo dire che non è buona come quella che si trova qui in Italia.
0: Sì, poi anche all'estero, nel Regno Unito, in America, poi vabbè, non ne parliamo, cercano di imitarla in lungo e largo, però non sarà mai come quella italiana.
1: Infatti è un'eccellenza italiana assoluta, la cui storia affonda le radici proprio nel Medioevo, legata indissolubilmente all'introduzione dei bufali in Italia, in particolare nelle pianure del Lazio e della Campania. Ma vi siete mai chiesti da dove viene il suo nome? Deriva dal verbo mozzare, che nell'antico gesto artigianale compiuto dai nostri casari, quel taglio netto fatto a mano con pollice e indice.
0: Non solo, adesso ai matrimoni va molto di moda chiamare qualcuno che faccia i nodini o proprio le mozzarelle live, e si vede quello che dici tu, perché noi a volte abbiamo il prodotto già bello e fatto da consumare, e invece lì possiamo vedere proprio l'arte del fare la mozzarella, ovvero di fare il nodino e poi tagliare.
1: Infatti questo formaggio fresco è un vero e proprio miracolo di elasticità e idratazione, diventato nel tempo simbolo della dieta mediterranea e della bandiera culinaria italiana,
0: oltre che essere molto buona da mangiare. E poi la mozzarella, dove la metti? La metti alla fine, sta bene sulla pizza, nella pasta e con l'insalata.
2: La notte scomoda, chissà che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi saluto, vi ricordo che ci sentiamo domani. Ringrazio voi per i tanti messaggi, ma ringrazio anche Cecilia per essere stata con noi oggi. Quindi ancora buon lunedì, buon 20 di luglio e ci risentiamo domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao! WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: Sono le 6:01.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot!
2: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace. E togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: You hear it, the more you feel it.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 20 luglio. Ariete, Mercurio e Sole in Cancro continuano a mettervi in difficoltà perché vi costringono ad occuparvi di problemi che riguardano la casa e la famiglia. In amore siete irrequieti. Toro, la Luna vi permette di riconsiderare alcune vostre scelte e di comprendere al meglio le cose che non funzionano. Il lavoro può offrirvi una bella occasione. Gemelli, sarete di ottimo umore grazie alla Luna che vi rende simpatici e chiacchieroni, non passerete inosservati. Anche in amore sarete più estroversi. Cancro, piccole incomprensioni in famiglia, vi sentirete ostacolati dagli impegni casalinghi e sarete piuttosto nervosi. Concedetevi una serata di relax solo con il partner. Leone, il lavoro vi assorbirà quasi completamente e non avrete molto tempo da dedicare alle vostre passioni. In amore è il giorno giusto per fare un programma dettagliato con il partner. Vergine, sarà una giornata in cui riuscirete a portare a casa risultati concreti, lasciando poco spazio all'idealismo e alla superficialità. Cresce la vostra autostima. Bilancia, bellissima luna nel vostro segno che fa crescere il desiderio di ripartire, di riprendere in mano progetti che sembravano sul punto di arenarsi. È una giornata ideale per iniziare una nuova attività. Scorpione, le distrazioni condizioneranno questa giornata, quindi se volete evitare spiacevoli episodi dovrete organizzarvi al meglio. Controllate le scadenze. Sagittario, le critiche del partner possono anche farvi male, ma spesso sono vere. Quindi se volete dare una scossa al rapporto, riconoscete i vostri errori. Sul lavoro sarete liberi di esprimere le vostre idee. Capricorno, il contrasto della Luna crea ritardi e piccoli inconvenienti. Non perdete la calma e cercate di affrontare una cosa alla volta. L'amore riuscirà a farvi dimenticare lo stress della giornata. Acquario, la Luna amica vi invita a selezionare con cura le persone da frequentare. Evitate quelle che vi fanno perdere tempo. L'amore può farvi ritrovare il sorriso. Pesci, arriva una giornata ricca di opportunità sul lavoro. Sarete abili a studiare le strategie giuste per ottenere un ottimo risultato. L'amore vi rende gelosi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:01.

0: Francesco.
1: E buon inizio settimana a tutti, buongiorno, benvenuti. Lunedì mattina, 20 di luglio, sul calendario il giorno numero 201. Il sole è sorto alle 5:47, tramonterà alle 20:40.

Siamo dall'anno 555. Verona, dopo 2 anni di resistenza, cade sotto il dominio dell'impero bizantino. 1860, sconfitto nella battaglia di Milazzo, l'esercito delle due Sicilie lascia la Sicilia. 1881, il capo Siù Toro Seduto porta gli ultimi fuggitivi del suo popolo alla resa alle truppe statunitensi. 1940, la rivista Billboard pubblica la sua prima hit parade. 1969, l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. 2001, a Genova, durante gli scontri in piazza in occasione del G8, viene ucciso Carlo Giuliani.

0: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
1: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
2: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
3: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
2: Ai!
0: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
4: Stop! Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
5: VRN Radio, la tua radio.
6: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Resterà nella storia la mitica telecronaca di Tito Stagno, quel 20 luglio del 1969, quando l'uomo sbarcava sulla Luna, mentre l'inviato Ruggero Orlando riportava le reazioni di gioia nel quartier generale della NASA. Sullo schermo passavano le immagini dell'astronauta Neil Armstrong che, scesi lentamente i gradini della scaletta, toccava per la prima volta la superficie lunare ed iniziava una storica passeggiata.
1: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: Hit Station.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi le altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno, migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

I compleanni VIP di oggi. Facciamo tanti auguri a Carlos Santana, nato in Messico nel 1947. Buon compleanno anche alla sempre bellissima Denny Mendez, Miss Italia nel 1996, nata nel 1978.

E oggi 20 di luglio è la giornata internazionale degli scacchi. Quanto è bello giocare a scacchi. È anche la giornata internazionale della luna e il giorno dell'esplorazione dello spazio. Questo anche perché nel 1969 gli astronauti Armstrong e Aldrin diventarono i primi esseri umani a camminare sulla luna durante la missione Apollo 11. E siamo arrivati ai saluti. Vi auguro un buon lunedì. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: URN Previsioni Meteo.
1: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Sono le 7:59.

0: trovati cari amici del Comedy Radio Show e soprattutto buon lunedì. Do il ben trovato anche alla nostra Cecilia. Ciao Ceci.
1: Ciao, come stai carissima?
0: Molto bene, un lunedì che non lunedina, come si suol dire, perché non mi sta antipatico oggi lunedì.
1: Ti vedo bella rilassata oggi.
0: Oggi sì, oggi proprio guarda, chissà come mai, contro ogni pronostico, anche perché torna una rubrica che mi fa molto sorridere in una nuova edizione, lo strano ma vero, cioè cose assurde che però realmente accadono, Natural Edition, quindi cose assurde dal mondo animale quest'oggi, ma non ti svelo ancora di cosa parleremo. Non so tu invece che cosa...
1: Io parlerò di testicoli allora, più piccoli, ecco. Per padri migliori.
0: Allora, ho letto gli appunti ed ecco perché eri in difficoltà. Sì, parleremo di testicoli, ma non siamo impazzite. C'è una scienza, cioè la scienza ci spiega che le dimensioni contano in questo caso per quanto riguarda l'irascibilità, probabilmente, quindi c'entrano i padri e i figli, giusto?
1: Esatto, e l'affetto.
0: E l'affetto, ma approfondiremo tra poco. E poi per concludere, come sempre, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, motivi per cui ha pianto tuo figlio, a proposito.
1: Ah, vedi, tutto collegato.
0: Esatto, tuo figlio, perché io figli non ne ho, così mi dici se è reale quello che accade a queste mamme disperate, mamme e papà.

0: Ci siamo, inizia ufficialmente questa puntata di oggi in questo lunedì frizzantino. Sento già del frizzantino nell'aria. Puntata particolare secondo me, ma cominciamo passo dopo passo, insomma, con le cose assurde dal mondo animale. Quindi strano ma vero, Natural Edition. Preparatevi perché questa notizia cambia per sempre il vostro modo di vedere le tartarughe. Il nostro modo di vedere le tartarughe.
1: Beh, io quando dici tartaruga mi immagino le ninja.
0: Le ninja. Michelangelo, Raffaello, Donatello e...
1: Leonardo.
0: E Leonardo. Allora, alcune specie di tartarughe, non quelle ninja, però respirano dal sedere.
1: Dai.
0: Sì. Mi vado a spiegare meglio. In pratica loro che cosa fanno? Riescono ad assorbire ossigeno attraverso una parte posteriore del corpo quando restano per esempio troppo tempo sott'acqua, soprattutto durante il letargo, e poi appunto rilasciano quest'aria quando necessario. Ma non è una flatulenza, è proprio che traspirano da lì. E qual è la cosa, diciamo, particolare? Innanzitutto è importante dire che questa straordinaria capacità non è che sostituisce la respirazione polmonare principale, cioè non è che respirano da lì, punto. Più che altro funziona un po' da sistema di supporto sott'acqua, appunto, come dicevamo prima.
1: Quindi quando loro non stanno in acqua respirano?
0: Normalmente. Quando non stanno in acqua, normalmente.
1: Okay.
0: Quando stanno in acqua hanno questa apertura chiamata cloaca, che forse molti conoscono, che è utilizzata proprio per le funzioni sia escretorie che riproduttive, ma anche per respirare in alcune specie soltanto. Parliamo di specie acquatiche. E quindi niente, l'evoluzione ha trasformato questa zona in uno strumento di sopravvivenza grazie a precise caratteristiche. È presente quando diciamo che gli uomini ragionano con il...
1: Esatto,
0: ecco,
1: l'altro cervello
0: invece, esatto, con l'altra testa che hanno giù. Le tartarughe invece respirano con il... quello lì, con la cloaca.
2: Go!

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Cose importanti si imparano qui al Comedy Radio Show, come il fatto che alcune specie marine di tartarughe respirano dal culo, fondamentalmente questo.
1: Dall'anno.
0: Esatto, dal di dietro, e lo fanno per diversi motivi, insomma, che abbiamo spiegato poco fa, ma andiamo ai messaggi. Chiara dice: la natura ha previsto tutto. Le tartarughe dormono mesi senza mai uscire dall'acqua grazie a questo metodo alternativo. E pensare che invece noi umani non riusciamo a respirare dopo due rampe di scale. Sì, beh, certo, a noi non serve respirare sott'acqua per fortuna, se no non lo so se avremmo... tu sei una tipo atletica?
1: Ma non tanto.
0: Fai le scale o l'ascensore? Io faccio io prendo l'ascensore anche per scendere, per esempio dalla radio, sì. Prendo l'ascensore.
1: Sono anch'io,
0: veramente una bestia di Satana.
1: Hai visto che ho i tacchi, quindi
0: tu sempre i tacchi.
1: Quindi dimmi fare quattro rampe di scale, no, per arrivare fino alla radio,
0: no,
1: insomma, un po' troppo.
0: Ma anche solo camminarci, guarda, non so come fai, ti invidio. Andiamo da Giulia che dice: respirare dal sedere, Giulia più giustamente più elegante di me, se esistesse un premio per l'innovazione anatomica, le tartarughe lo vincerebbero ogni anno. Sì, sono d'accordo, Giulia. Concludiamo con Alessandro che dice: la tartaruga sott'acqua non si preoccupa del tempo, della profondità, ha già installato un sistema di emergenza di ossigeno. Comunque complimenti per il multitasking. Io credo che lui intenda che con il di dietro, mm-hmm, insomma, si riproducono, fanno quello che devono fare e in più respirano anche, quindi sì, complimenti.
1: Sono fantastiche
0: per il multitasking.

0: L'avevo detto io che oggi sarebbe stata una puntata un po' particolare. Sembriamo matte, ma c'è sempre della scienza dietro quello che vi
1: parliamo.
0: Raccontiamo.
1: Parliamo di anatomia.
0: Di anatomia, sì, però dico dalla cloaca delle tartarughe, quindi dal di dietro, dal sedere al
1: davanti.
0: Davanti ai genitali, però non delle tartarughe, ma
1: dei papà.
0: Parleremo ce lo puoi dire in spagnolo, per favore?
1: Los genitales,
0: no,
1: de los papás.
0: Los cocones, là, come si
1: dice? Io non voglio dire parolacce in radio.
0: Ah, perché è una parolaccia in spagnolo?
1: Certo, è come in italiano.
0: Ah, non pensavo fosse un modo invece
1: no.
0: Più carino.
1: Los testículos.
0: Los testículos, va bene. Ok, parleremo di quello.

0: your radio station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento Una.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

0: oggi costringerò la nostra Cecilia a dire parolacce. No, scherzo.
1: Ma allora, lo vedi che sto sudando già?
0: Sì, ti ho vista. No, no, che già fa caldo. Vai, dici tutto. Premessa, se non avete sentito prima, parleremo di un argomento delicato in tutte le sue forme, a 360 gradi. Prego.
1: C'è uno studio fresco che dice che il segreto per essere un perfetto papà, beh, si nasconde proprio lì sotto, nelle vostre parti intime. Soprattutto ci rivolgiamo a tutti i papà in ascolto. Allora, sembra che un team di antropologi di Atlanta ha preso 70 papà e ha fatto una scoperta veramente incredibile, Ale.
0: Sì.
1: Più i testicoli sono piccoli, più il papà è bravo e presente con i figli.
0: Benissimo, immagino queste 70 visualizzazioni di testicoli come si siano svolte, ma andiamo avanti.
1: Allora, hanno fatto diversi studi, diverse prove. La strategia, quindi quelli dotati, testicoli grandi e tanto testosterone. Traduzione, tanta energia è spesa nella competizione e nella caccia, diciamo anche all'accoppiamento, però diciamo che sono più fragili a livello di emotività e soprattutto di prendersi cura dei bambini. Invece quelli più compatti, testicoli più piccoli, meno energie per i corteggiamenti, molte più energie per cambiare pannolini e anche fare le pappe.
0: Ecco, quindi quando qualcuno vi dice che le dimensioni non contano, in questo caso contano tantissimo. Mi piace compatto comunque piuttosto che dire piccoli.
1: Allora, questi ricercatori hanno persino fatto una risonanza magnetica a questi papà mentre guardavano le foto dei loro bambini. Risultato, nei papà con gli attributi più contenuti, la zona del cervello legata alla ricompensa e all'amore, quello paterno, si accendeva come ad esempio un albero di Natale. Proprio erano felici e contenti.
0: Ok. Quelli poi, con gli attributi più compatti,
1: più piccoli. Invece, cari papà dotati, non usatela come una scusa per lavarvene le mani perché ce l'avete grandi, ma io dico che dovresti essere super papà a prescindere degli attributi più grandi o più piccoli.
0: Certo, comunque a parte gli scherzi si sa che il testosterone influisce molto, così come noi quando abbiamo gli ormoni sballati, sull'aggressività, quindi forse è un po' questo, diciamo, il concetto, non che chi insomma abbia più testosterone sia per forza aggressivo, però ecco, forse è meno docile, è meno dolce, quindi di conseguenza meno diciamo predisposto a stare con i più piccoli.
1: Però allora abbiamo detto che è uno studio.
0: Sì.
1: Io conosco una persona con degli attributi grandissimi ed è un papà eccezionale.
0: Ci fa piacere, Cecilia, che ci hai condiviso questa parentesi, insomma, fammelo conoscere anche a me.
1: Va
0: parliamone,
1: bene. È spagnolo.
0: Parliamone nel fuorionda. I got stuck glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Incidente sulla via Pontina per i pendolari che stanno raggiungendo la capitale con lunghe code tra Pomezia e Via di Pratica. Un altro incidente è segnalato sul tratto urbano della Roma Teramo a partire da Tor Cervara in direzione del centro. Mentre si sta in coda in interna del grande raccordo anulare altezza svincolo con la via Appia, mentre in esterna altezza Trionfale più avanti tra la Tiburtina e lo svincolo con la Roma Teramo. Infine il trasporto pubblico, ricordiamo cantieri attivi nella stazione Lepanto della metro A, che resterà chiusa fino al 30 agosto, e i treni della linea transiteranno senza effettuare la fermata. In alternativa è possibile utilizzare la stazione vicina a Ottaviano. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Chiama Stefania.
5: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
4: Ora però posso chiamare senza auricolare?
5: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
4: Ma io non ti butterei mai.
5: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
1: Sono le 9 e 2 minuti.
0: URL Radio.
6: The Calming Radio Show.

0: approfondimento sugli attributi maschili, o meglio sulla correlazione tra la compattezza, gli attributi, la grandezza e il rapporto che questi papà hanno con i figli, andiamo ai messaggi.
1: Marco, ho finalmente una base scientifica. Ragazzi, io ho sempre avuto il complesso delle dimensioni, ma da oggi, quando vado al parco con mio figlio, gli altri papà mi guardano, io cammino a testa alta. Sono compatto, sì, ma sono un papà premium.
0: Allora, siccome forse qualcuno non ha sentito magari prima, c'è questo studio che ci ha raccontato Cecilia, che praticamente in parole povere dice che chi ha gli attributi, parliamo dei testicoli, ok? Non di tutti i genitali, piccoli, è un papà migliore, perché il testosterone è poco e quindi sono più docili, più dolci, eccetera. Viceversa è il contrario. Quindi come si chiama il nostro amico?
1: Il nostro amico si chiama Marco.
0: Marco, bravo, che dire, sempre testa alta, a prescindere, andiamo avanti.
1: Giulia, ciao a tutti, io ho appena girato lo studio a mio marito, lui è uno di quelli che non sente il bambino piangere la notte, manco se gli spari. Gli ho scritto: visto, non sei pigro, sei solo troppo dotato biologico.
0: Attenzione, mamma mia, quanto romanticismo, quanto che rapporto hot tra questa coppia. Giulia?
1: Sì, Giulia,
0: complimenti, Giulia. Complimenti.
1: Invece Antonio, pronto ragazzi? Qua è un dramma sociale. Io sono un papà fantastico, cucino, pulisco, gioco a nascondino, ma adesso se i miei amici mi vedono spingere il passeggino, pensano subito che là sotto non ho niente. Mi avete rovinato la reputazione al bar.
0: Ha ragione. Infatti nessuno che abbia scritto: ah, non è vero, io sono bravo sia a letto che come papà.

Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza?

0: speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: VRN Radio.

0: Perdonatemi, ma sto ancora pensando a Cecilia e agli attributi grandissimi addirittura, ma è il momento di cambiare argomento.
1: Salutiamo Carlo.
0: Salutiamo Carlo. Carlos?
1: Sì.
0: Hola Carlos, hola Carlitos. Bene, allora andiamo avanti, mi sono distratta. Di cosa parleremo tra poco? Torna hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, la rubrica che raccoglie appunto la farina del vostro sacco. E l'argomento oggi è motivi per cui ha pianto tuo figlio.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Sky. La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: Andiamo subito alla nostra rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi motivi per cui ha pianto tuo figlio. Devi sapere, cara Ceci, che in realtà questa è la parte 2, tipo il capitolo 2, perché parecchi mesi fa, ora non ricordo quando, però ne abbiamo già parlato di questa cosa con il nostro Alo, che però a differenza tua non ha figli, quindi come me può solo immaginare.
1: Beh, questa cosa mi interessa moltissimo, almeno darò tante risposte a tante, tanti punti
0: comunque
1: interrogativi.
0: Complimenti a tutti i genitori di tutto il mondo, perché ci vuole veramente tanta pazienza. Cominciamo con motivi per cui ha pianto tuo figlio: perché non aveva fame e la voleva avere.
1: Ah, ecco. Ecco.
0: Perché
1: che cosa?
0: La fame.
1: Ah,
0: non aveva fame e voleva
1: avere.
0: Fame.
1: Esatto. Ah, okay.
0: Poi perché non riusciva a staccarsi il piede per poterci giocare. Ovviamente parliamo di bambini piccoli, no? Che si fissano sulle cose.
1: Certo.
0: Perché alla fiera dell'Est è morto il topolino.
1: Piccolo.
0: Poverino, c'ha ragione. Perché ho ucciso in forno l'impasto, che era così morbido e carino. Capito? La mamma ha ucciso l'impasto.
1: Certo.
0: Mio figlio ha pianto perché ho mangiato il cioccolatino che mi aveva dato. Cioè, doveva tenerselo senza mangiarlo.
1: Così come ricordo.
0: Esatto. Mio figlio ha pianto perché voleva gonfiare una piscina alla cassa del supermercato, perché c'era una mosca sul suo triciclo, perché non ho messo la freccia, perché non riesce con gli occhi a guardarsi la faccia e perché aveva sognato una strega disabile. La fantasia dei bambini a volte
1: è immensa.
0: Immensa. Mio figlio ha pianto perché il cane non voleva imparare a scrivere.
1: Ah, ecco.
0: Mio figlio ha pianto perché suo fratello più grande sarà sempre più grande. Mio figlio ha pianto perché ho detto che ero stanca morta e non voleva che morissi. Mio figlio ha pianto quando ha scoperto che scorreggiano anche i gatti e si è anche spaventato. Mio figlio ha pianto perché gli ho tolto le caccole dal naso portando via il suo tesoro. E mio figlio ha pianto perché voleva che rubassimo una barca. E concludiamo con: voleva un Pokémon vero. La mamma non ha potuto spiegargli che i Pokémon non esistono. Ci sono delle cose che ti sono venute in mente di quando i tuoi figli erano piccoli?
1: Ma mio figlio grande piangeva sempre quando dovevamo andare via da casa delle persone. Però non ricordo io tutte queste cose.
0: Allora, io mi ricordo quando ero piccola, mia mamma è napoletana, ha un modo tutto suo di esprimersi, molto colorato e colorito. Allora, quando era arrabbiata mi diceva: basta, io mo me ne vado, ingoppano pizzo, me ne vado sopra un pizzo, che in napoletano significa me ne vado in un posto sperduto dove nessuno mi può trovare, così sto tranquilla. Io me la immaginavo, non so perché, non chiedetemi perché, sul pizzo della montagna, sul cucuzzolo. E gli facevo: no mamma, non andare, sono cadi sul pizzo, no, sul pizzo no.

0: dire, tra tartarughe che respirano dal di dietro,
1: super papà super che papà. Respirano quelli davanti
0: e bambini che hanno una fantasia incredibile come al solito, quindi mille modi e motivi per piangere. Siamo giunti anche oggi alla fine del nostro appuntamento qui al Comedy Radio Show. Io vi saluto insieme alla nostra Ceci. Che facciamo? Torniamo domani?
1: Certo.
0: Vi ringraziamo di essere stati con noi, quindi domani con Cecilia Pedrosa
1: e Alessandra Bellotti, la guappa.
0: La guappa domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Incidente sulla via Pontina per i pendolari che stanno raggiungendo la capitale con lunghe code tra Pomezia e Via di Pratica. Un altro incidente è segnalato sul tratto urbano della Roma Teramo a partire da Tor Cervara in direzione del centro. Mentre si sta in coda in interna del grande raccordo anulare altezza svincolo con la via Appia, mentre in esterna altezza trionfale più avanti tra la Tiburtina e lo svincolo con la Roma Teramo. Infine il trasporto pubblico, ricordiamo cantieri attivi nella stazione Lepanto della metro A, che resterà chiusa fino al 30 agosto, e i treni della linea transiteranno senza effettuare la fermata. In alternativa è possibile utilizzare la stazione vicina a Ottaviano. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di settimana con la pressione in leggero calo, caldo meno intenso al settentrione, ancora rovente con punte oltre i 38 gradi al centro-sud. Nelle prossime ore lieve instabilità sulle regioni settentrionali, dove non sono da escludere locali addensamenti e qualche rovescio a carattere irregolare, buono altrove. Nel pomeriggio temporali possibili sulle Alpi e sulle Prealpi, con locali fenomeni fino in pianura dalla sera. Poche variazioni sui restanti settori con tanto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
5: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
6: Sono le 10 e un minuto.
0: URN Radio.
7: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: domenica.
1: VRN Viabilità.
2: Astrol Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Incidente rimosso sulla via Pontina per i pendolari che stanno raggiungendo la capitale, permangono code tra Pomezia e Via di Pratica. Un altro incidente con ripercussioni oramai rimosso sul tratto urbano della Roma Teramo, ci sono ancora rallentamenti da Torcervara in direzione del centro. Mentre si sta in coda in interna del grande raccordo anulare per incidente tra Laurentina e Pontina. Poi per traffico intenso, sempre in interna, code altezza Galleria Appia. In esterna si rallenta altezza Trionfale tra la Tiburtina e lo svincolo con la Roma Teramo. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 11:01.

0: qualcosa è andato storto. Serata tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torno a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Apriamo una nuova settimana insieme. Sono Francesca Romana Macri, questo è il programma interamente dedicato all'Italia. E beh, è la penultima settimana di luglio, come ci siamo arrivati a questo momento? Sembrava veramente pochissimo tempo fa che eravamo a gennaio, febbraio. In un batter d'occhio siamo praticamente già ad agosto. Inizieremo tra pochissimo con l'agenda, quindi tutti i fatti, tutte le date che hanno segnato il 20 di luglio nella storia d'Italia. E poi parleremo di un grande della letteratura del nostro paese, Petrarca, per poi andare in tavola e parlare di qualcosa un po' come il prezzemolo che sta bene ovunque, la mozzarella ovviamente. Restate con noi, siamo pronti a partire assieme a Cecilia nel lunedì di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via al nostro nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Noi siamo il programma che parla d'Italia in lungo e largo. Do il bentornato alla nostra Sesi che porta una ventata di Spagna nel nostro paese. Un po' di Spagna, si dice così?
1: Eh sì.
0: Un po' di Spagna in Italia. Ciao Sesi.
1: Ciao Francesca e soprattutto buon inizio settimana a tutti quanti.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda. Le date che hanno segnato la storia d'Italia in questo 20 di luglio.
1: 1865, con la firma del Regio Decreto Legge numero 2438 da parte di Vittorio Emanuele II di Savoia, nasce il Corpo delle Capitanerie di Porto, custodi della sicurezza dei nostri mari.
0: Anche perché poi il periodo è perfetto, d'estate quindi.
1: Eh sì. 1940, la celebre rivista Billboard pubblica la sua prima hit parade. E a proposito di Billboard, c'è un orgoglio tutto italiano recente. Nel 2024 Annalisa è stata la prima cantante italiana premiata ai Billboard Women in Music a Los Angeles, ricevendo il Global First Award. 1969, l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline sotto il segno del cancro proprio oggi?
1: Tanti auguri a Corrado Tedeschi, Federico Moccia, Massimiliano Vado e al grande indimenticabile Renato Cecchetto. Nasceva nel 1304 Francesco Petrarca, grande poeta e filosofo,
0: a cui poi tra pochissimo dedicheremo un piccolo spazio. Auguri anche a tutti i nostri ascoltatori di Verdi, Bianchi e Rossi, ma ci sono degli auguri diversi,
1: sì,
0: che dobbiamo fare, quelli di buon onomastico.
1: Tanti auguri a Margherita, a tutte quelle che si chiamano Margherite.
0: Santa Margherita.
1: Per quel che riguarda il proverbio del giorno, fino a Santa Margherita il gran cresce nella biga. Significa che entro il giorno di Santa Margherita il grano è stato ormai mietuto e raccolto in grossi cumuli nei campi.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Arrivano i primi messaggi del lunedì insieme, siete tanti, come sempre noi vi leggiamo e piano piano leggeremo in diretta tutte le cose che ci scrivete. Bentornata ancora, ciao, la nostra Ceci, ciao Ceci.
1: Ciao carissima Francesca.
0: Chi ci scrive?
1: Manuel, oggi per me è il primo giorno di ferie, vi ascolto con la cassa Bluetooth dalla spiaggia di Rimini.
0: Ciao Manuel.
1: Ciao Manuel, a questo punto mandaci un po' di brezza marina.
0: Ci serve, vogliamo sentirla. Poi chi altro ci scrive?
1: Elena dice: lunedì traumatico, il condizionatore dell'ufficio è rotto, salvatemi con la musica. Beh Elena, stringi i denti, la prossima canzone la dedichiamo proprio a te che stai soffrendo tanto il caldo.
0: E noi con te, come spirito di solidarietà, ti siamo vicine, girl.

0: Starter Pack.
1: Chiudiamo la parentesi con l'agenda di oggi ed è proprio dall'agenda che noi prendiamo spunto per parlare di un personaggio. Lui è stato nel 1300 uno scrittore, poeta, filosofo, filologo italiano, considerato precursore dell'umanesimo e uno dei fondamenti della letteratura italiana. Il suo nome, Francesco Petrarca, oggi avrebbe compiuto, non lo so, qualcosa come più di 700 anni ed è di lui che parleremo perché nonostante appartenga al passato ma è ancora molto presente nella vita dei ragazzi di chi va al liceo e nei libri di scuola. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
2: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
3: The more you feel it.

0: Abbiamo già cominciato questa nuova settimana insieme, cari amici. Ben ritrovati qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Do il bentornato anche alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, come sempre un piacere stare qui in tua compagnia.
0: Ma il piacere è tutto mio, anche perché torniamo un po' indietro nel tempo, ci immergiamo nei meandri della letteratura italiana parlando di lui, il grande Petrarca, perché l'abbiamo citato prima nell'agenda, un po' tanto tempo fa avrebbe festeggiato il compleanno, ed è uno di quei personaggi, voglio fare una sua piccola citazione: cosa bella è mortal, passa e non dura. Lui ne ha lasciate comunque di cose, di libri, di testi e di storie all'Italia.
1: Infatti, se usiamo l'italiano per esprimere i nostri sentimenti, per scrivere lettere d'amore o persino per i messaggi che ci mandate qui in radio, lo dobbiamo in grandissima parte a lui. Petrarca è stato il padre dell'umanesimo, l'uomo che ha saputo cantare l'amore interiore e tormentato per la sua laurea nel Canzoniere, un'opera che ha influenzato la letteratura di tutta Europa per secoli. La cosa curiosa? Era un instancabile viaggiatore, un po' come molti di noi in questo periodo estivo.
0: Beh sì, tra l'altro per essere un grande letterato e per avere comunque una penna importante con la sua, per forza di cose, anche se era tanto tempo fa, però si doveva conoscere, si doveva viaggiare, vedere
1: certo
0: anche come si comportavano le persone per poi metterle su nero su bianco. Non so se era giusto, lui forse usava il calamaio con... nero su bianco, sì.
1: Ma la cosa certa è che ovunque andasse portava con sé l'orgoglio delle sue radici, un vero simbolo della cultura italiana. Oggi nel giorno del suo compleanno,
0: tra l'altro del mio stesso segno zodiacale, perché il mio sarà domani, quindi auguri a Petrarca qui
1: a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Verdi, Bianchi e Rossi, tutti i colori dell'Italia.
3: WRN, your radio station.
2: URN Radio. La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
20: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
19: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
21: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
22: La Croce Rossa è una grande famiglia.
23: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
21: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
22: Diventa anche tu un volontario.
24: Sono le 12 e un minuto. VR.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Siamo andati tanto tanto tanto indietro nel tempo qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché oggi avrebbe compiuto gli anni, insomma veramente tanto tanto tempo fa, il grande Petrarca. Siamo nella letteratura italiana e ci sono arrivati anche tanti dei vostri messaggi, ricordi di scuola e non solo. Infatti Sesi, abbiamo scelto quelli di Michele e di Valeria, giusto?
2: Esatto. Michele dice: altro che Petrarca, io stamattina per svegliare la mia fidanzata le ho mandato un messaggio che sembrava una poesia del 300. Peccato che lei mi abbia risposto solo porta i cornetti. Beh, fantastico Michele. Vai, Michele, io direi, spero... che il pragmatismo prima di tutto, però a questo punto, eh?
1: Sì, ma non solo, cioè io reagirei come la tua fidanzata qualora tu avessi usato lo stesso linguaggio un po' particolare, un po' antiquato di Petrarca, però sicuramente poetico.
2: Infatti Valeria invece dice: Petrarca immenso, il 26 aprile 1336 Petrarca scalò il Monte Ventoso in Francia insieme al fratello per puro piacere. Scrisse un'intera lettera per raccontare l'impresa, trasformandola in una metafora dell'elevazione spirituale dell'uomo. Io direi che potremmo definirlo come il primo influencer o anche alpinista della storia moderna d'Italia.
1: E bravo Petrarca.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Lasciamoci la letteratura da parte e parliamo di un'altra arte tra poco, perché c'è una pietanza che rappresenta l'Italia in lungo e largo. Cercano di imitarla all'estero, qualcuno la chiama anche mozzarella, però la mozzarella è unica, è inimitabile ed è parte dei colori del tricolore italiano. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi, perché sarà lei la protagonista.
1: Sono tutti

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

0: È il lunedì, questo di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, quando, arrivando a questa parte del nostro programma, parliamo sempre di eccellenze della tavola e del Made in Italy. E all'estero, ma non solo, ci invidiano un qualcosa che noi abbiamo e anche di molto buono. Do il bentornato a Ceci, ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E parliamo della mozzarella, a mozzarella napoletana.
1: Infatti noi spagnoli la adoriamo, però io devo dire che non è buona come quella che si trova qui in Italia.
0: Sì, poi anche all'estero. Nel Regno Unito, in America, poi vabbè, non ne parliamo, cercano di imitarla in lungo e largo, però non sarà mai come quella italiana.
1: Infatti è un'eccellenza italiana assoluta, la cui storia affonda le radici proprio nel Medioevo, legata indissolubilmente all'introduzione dei bufali in Italia, in particolare nelle pianure del Lazio e della Campania. Ma vi siete mai chiesti da dove viene il suo nome? Deriva dal verbo mozzare, che nell'antico gesto artigianale compiuto dai nostri casari, quel taglio netto fatto a mano con pollice e indice.
0: Non solo, adesso ai matrimoni va molto di moda chiamare qualcuno che faccia i nodini o proprio le mozzarelle live, e si vede quello che dici tu, perché noi a volte abbiamo il prodotto già bello e fatto da consumare, e invece lì possiamo vedere proprio l'arte del fare la mozzarella, ovvero di fare il nodino e poi tagliare.
1: Infatti questo formaggio fresco è un vero e proprio miracolo di elasticità e idratazione, diventato nel tempo simbolo della dieta mediterranea e della bandiera culinaria italiana.
0: Oltre che essere molto buona da mangiare. E poi la mozzarella, dove la metti? La metti alla fine, sta bene sulla pizza, nella pasta e con l'insalata.

0: E anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi saluto, vi ricordo che ci sentiamo domani. Ringrazio voi per i tanti messaggi, ma ringrazio anche Cecilia per essere stata con noi oggi. Quindi ancora buon lunedì, buon 20 di luglio e ci risentiamo domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: RN Radio.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: E quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di...

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Pokland capo ad interim del servizio di sicurezza dell'Ucraina. E ancora proteste nelle piazze sia a Kiev che in altre città contro la decisione di destituire il popolare ministro della difesa Fedorov. Ma il leader ucraino tira dritto e nomina al suo posto ad interim Kamara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alfa. Fine settimana ancora dominato dal caldo asfissiante in gran parte dell'Italia. Oggi è atteso il picco dell'ondata di calore che sta facendo boccheggiare mezza Europa. 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14. In Sardegna ha raggiunti i 47 gradi nelle zone più interne, ma in molte altre regioni del centro-sud si sfiorano i 40 gradi. I primi segnali di cambiamento sono attesi da domani, ma il calo termico diventerà più evidente soltanto dall'inizio della prossima settimana. Calcio: sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
1: Sono le 13.
2: WRN Radio.
3: You're listening to WRN Radio. Yeah!

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.
3: Ah!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo bentrovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral Infomobilità, servizio della Regione Lazio. Aggiornamento sulla via Pontina. A causa di un incidente ci sono lunghi incolonnamenti da Pomezia per chi viaggia verso Latina. Poi a sud della capitale, sulla via Nettunense, da via della Falcognana fino all'incrocio con la via Appia, si rallenta per traffico intenso. Il trasporto pubblico, cantieri attivi nella stazione Lepanto della metro A, resterà chiusa fino al 30 agosto e i treni della linea transiteranno senza effettuare la fermata. In alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffa e la Sala, più tardi con un nuovo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 13:59.
0: VRN.

Oh, che weekend, che weekend che abbiamo vissuto. Adesso, a parte la finalissima dei mondiali di calcio, che ieri sera ci ha dato, comunque ci ha regalato grandi emozioni, anche se noi non c'eravamo, cioè c'eravamo solo lì e non so per chi avete tifato voi. Gran fine settimana, dai, che ce lo raccontiamo assieme a tante altre cose in questa puntata, quella del lunedì, di Tipi da spiaggia.

Oh, beh, è stato un mondiale sicuramente dei record, questo del 2026, eh? Adesso archiviato, per un po' ci sarà da festeggiare, so chi vuole festeggiare. Il mondiale 2026 ha stabilito anche il record di gol segnati nei minuti di recupero. Sono state 32 reti segnate oltre il 90esimo e 10 di queste sono state anche decisive per le partite a eliminazione diretta.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it

Oh, ce l'abbiamo in molti, insomma, io ce l'ho tra l'altro in diverse stanze, lo smart speaker, quello che ti fa ascoltare la musica, fa ascoltare anche la radio, sì, certo, anche quella la potete ascoltare, ci potete ascoltare anche da smart speaker, ma poi ci dà le previsioni meteo, ci dà anche le informazioni, anche sulle ricette, insomma, un sacco di cose. E attenzione, perché sta arrivando questo dispositivo hardware, questo smart speaker portatile, senza schermo, di OpenAI, quelli di ChatGPT, tanto per capirci, che avrà però una camera e dei sensori per capire l'ambiente. Cioè lui capisce quello che succede intorno come se fosse davvero una persona, anche se non ha lo schermo, ma non importa. È una specie di amico intelligente da portare in casa.

0: fretta.
1: Dai, mi sembra che si stia già decisamente meglio, no? Oggi è in impressione mia o non so. Sì, dai, che le temperature sono un po' migliorate dopo il picco. Quando è stato? Sabato, se non sbaglio, il picco. Certo, insomma, siamo in estate, voglio dire, siamo verso la terza decade ormai di luglio e quindi fa caldo, è normale che faccia caldo e che magari anche di notte ci siano difficoltà a dormire. Beh, hanno calcolato quante ore di sonno perdiamo per colpa del caldo, sapete quante sono? Non sono poche, 56 ore di sonno in meno perché fa troppo caldo e perché sudo e perché mi rigiro nel letto.

0: circle and see if you would touch me.
1: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
2: Spot.
3: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
4: Your radio station.

Stavo dando un'occhiata ai costi della benzina. Mannaggia, davvero, siamo... siamo qua che davvero stiamo cercando di limitare gli spostamenti per spendere meno, oppure andiamo alla ricerca del distributore, quello che c'ha quel centesimo in meno magari. Siamo diventati più prudenti, lo dice anche questa ricerca di BCG, che ci dice insomma, un po' per colpa di tutto quello che sta succedendo, le tensioni internazionali, gli aumenti di prezzi, anche il carrello della spesa degli italiani si fa più piccolo, cioè spendiamo meno, acquistiamo meno, anche perché abbiamo sempre meno soldi.

0: Ma sì, io naturalmente sì, ho visto la saga di Star Wars. Non sono un grande appassionato della serie. C'è chi sarebbe disposto a tutto pur di vivere le emozioni di Star Wars, tanto che qualcuno ha sborsato quasi 4 milioni di dollari. Cioè dico 4 milioni di dollari, non 4 dollari, 40, 400, 4.000, 40.000, 400.000, 4 milioni di dollari per aggiudicarsi la spada laser di Luke Skywalker. Ecco, l'arma originale impugnata nel 1980 è stata aggiudicata per 3 milioni e 750 mila dollari. E vabbè, dai, cosa non si fa per avere un cimelio di storia del cinema?
1: Pipi da spiaggia. WRN Radio, the more you hear it, the more

0: RN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi!
19: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
21: Sono le 15 e 2 minuti.
22: VRL Radio.

Il caldo sta attanagliando un po' tutta l'Europa, e la gente dà di testa, sì, come questo tizio. No, beh, e forse è il momento per fare le cose più strane, questo sì, perché te le giustificano anche, no? Come questo tizio, che tra l'altro dicono è un collezionista seriale di record Guinness, cioè lui c'è dentro nel libro per più cose fatte, ecco. Ha battuto il primato di, attenzione, palloncini scoppiati con uno sturalavandini in 30 secondi. E 30 secondi con uno sturalavandini è riuscito a scoppiare 60 palloncini. Ha superato il precedente detentore, che era un americano, che era fermo, pensate, soltanto a 23.

a voler, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

C'è questo video che sta girando online e che fa capire come il caldo lo sentiamo non soltanto noi, ma anche gli animali. Questo orso nero incolorato è diventato famoso, sta diventando famoso e virale perché ha pensato bene di rinfrescarsi tuffandosi in una piscinetta gonfiabile lasciata in giardino per i cani da una residente. Cioè tu lasci lì la piscinetta gonfiabile per i cani e ti giri e ti ritrovi dentro un orso.

0: hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Stop! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

certo fa strano, mancano più di 5 mesi, fa strano pensare oggi a Natale, ma lo hanno fatto in Danimarca, ad Aalborg, dove si è tenuto

Quando lo scorso fine settimana, se non sbaglio, è il tradizionale congresso mondiale dei Babbo Natale. Sì, io non lo sapevo che facevano sta cosa, ma tra l'altro il congresso mondiale dei Babbo Natale si fa in piena estate. Sì, perché poi in inverno Babbo Natale c'ha mille altre cose da fare, no?

ma sarà anche un po' grazie o per colpa del nuovo film di Spielberg, ma si torna a parlare di alieni. Ma la cosa interessante è che non lo fanno solo gli esperti di cinema, insomma gli amanti di cinema, gli amanti di tutto quello che riguarda UFO e così via, ma lo fanno anche gli scienziati. Ecco, c'è questo gruppo di scienziati americani, anche gli americani sono un po' strani, che hanno proposto, allora, questi, di costruire una struttura di quarantena sulla Luna per eventuali extraterrestri prima di portarli sulla Terra. Cioè arrivano gli extraterrestri e dice no, aspetta che qua voi mi portate malattie strane, microorganismi alieni che potrebbero essere letali per noi in effetti, quindi fatevi prima la quarantena sulla Luna. Di certo accetteranno, sì, gli alieni.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot.
3: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
4: Proprio

A me ste cose fanno impazzire, quando parliamo di tecnologie moderne, intelligenza artificiale, robot umanoidi e tutto il resto sembra futuro, ma in realtà è il presente al World Artificial Intelligence Conference di Shanghai, dove sembra proprio, si sta tenendo in questi giorni, e la Cina ha lanciato questa sfida tecnologica agli Stati Uniti, l'Europa non pervenuta, noi non ci siamo. Noi guardiamo, usiamo ChatGPT, ma per il resto non siamo protagonisti. Vabbè, pazienza, ma certo lì si stanno vedendo cose incredibili a Shanghai, questi robot umanoidi che giocano a ping pong, ballano, fanno la spesa, insomma, prepariamoci, perché tra qualche anno tutti avremo in casa il nostro maggiordomo robot umanoide.

0: Lara, riguardo il robot umanoide che ho detto tra un po' di anni avremo tutti in casa, lei dice speriamo proprio di no, ma io spero di sì. Pensa a uno che ti fa tutti i lavori di casa, che ti prepara da mangiare, insomma il maggiordomo che è lì giorno e notte è pronto a servirti. E tra l'altro dicono, insomma, le cifre saranno assolutamente abbordabili, il futuro che è già arrivato. Siamo arrivati ai saluti noi invece, e qui sotto l'ombrellone di tipi da spiaggia anche oggi gli siamo raccontati un sacco di belle cose, quindi vi aspetto anche domani. Ciao da Ivano Visonà.
1: VRN Radio, più l'ascolti

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Roma Teramo e Prenestina. Percorrendo la statale Pontina, rallentamenti e code tra Spinaceto e Via di Pratica direzione Latina. In Via Tuscolana, nel territorio di Artena, per incidente, lunghe code altezza Via di Casa Colonnella nei due sensi di marcia. Al momento strada chiusa al transito veicolare. Prestare attenzione. Per il trasporto pubblico, cantieri attivi nella stazione Lepanto della metro A, che resterà chiusa fino al 30 agosto, ed i treni della linea transiteranno senza effettuare la fermata. In alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano. Da Claudio Roccia ed Astral Infomobilità è tutto. Ora un messaggio di civiltà stradale.
1: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi nel nostro consueto contenitore, il nostro magazine, anche per quest'inizio di settimana, sempre nel periodo più bello dell'anno, mi verrebbe da dire, che è l'estate. E appunto tra poco parleremo anche di tendenze estive. Per anni le infradito sono state considerate delle ciabatte, delle scarpe da spiaggia, quasi da non da persona cool, ecco. Ora invece sono tornate di moda, soprattutto in quest'estate 2026.

Cosa avete ai piedi adesso? Perché dobbiamo parlare di una delle ciabatte, scarpe, chiamiamola come vogliamo, anche se aperta, quindi ciabatta più famosa del mondo, può piacere, può non piacere, ma ogni anno è sempre presente per tutte le persone che sono le Infradito e stanno vivendo una nuova giovinezza, mi verrebbe da dire, proprio per quest'estate 2026 nel mondo fashion. Non sono più solo viste come ciabatte da mare, ma sono dei sandali reinterpretati da brand, ma anche da designer minimal, con per esempio delle aggiunte, tipo quest'anno sono uscite delle Infradito con il tacco, oppure fatte in pelle, un po' più eleganti, no? Perfette anche da essere abbinate a dei look urbani, e non sono soltanto estive, perché il loro ritorno racconta proprio una tendenza più ampia. Ci sono persone che decidono di usarle già dalla primavera, anche dopo settembre inizia a fare, no, non proprio freddo, però comunque le temperature cambiano, comunque c'è proprio questo ritorno alla voglia di usare le Infradito. Mi piacciono, io faccio parte delle persone che sì, sono comode, vanno benissimo per il mare, per uscire un po' meno, però ovviamente de gustibus, no? Si dice così.

0: povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.

Tra poco, cari amici, voliamo nella bellissima Spagna per parlare del caldo che un po' tutti noi stiamo combattendo, chi in un modo, chi nell'altro. Una comunità proprio spagnola ha costruito una grande opera, ha deciso di prendere ago, filo e tantissima creatività.

Dobbiamo andare in Spagna per parlare del caldo che c'è anche da quelle parti, com'è simile, abbastanza simile a quello che c'è in Italia. Bisogna andare esattamente vicino Siviglia, più o meno. 300 donne hanno deciso di realizzare delle grandi coperture colorate fatte all'uncinetto per fare ombra nelle strade del paese. Questo progetto è nato dal basso con tanto impegno e con mesi di lavoro, migliaia di gomitoli che hanno trasformato alcune vie effettivamente in un'enorme installazione urbana. La cosa bella è che la soluzione non è solo pratica, ma è anche estetica, è anche molto bella da vedere, sociale, no? Quelle coperture proteggono dal sole, ma raccontano anche la collaborazione, il tempo condiviso, la cura del posto in cui diciamo si rispecchia l'umanità, no? Il voler stare insieme per fare qualcosa per la comunità. È veramente una bellissima iniziativa e soprattutto una cosa super instagrammabile. Infatti questo progetto è arrivato alla bocca di tutti, anche la nostra, proprio grazie a determinate foto che sono uscite sui social. Queste vie sono diventate ancora più belle.

0: ci sarà un bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose della vita

0: WRN Radio. And it goes like la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada. The more you hear it, the more you feel it.

Voglio parlarvi di Sofia Trinchini. Chi bazzica un po' sul mondo dei social sicuramente sa di chi parlerò, chi non lo sa invece ve la racconto perché merita di essere raccontata la sua storia per quello che sta facendo. È una ragazza che ha rotto un'immagine molto radicata da tanto tempo, 21 anni, riminese, studentessa di ingegneria meccanica e futura pilota di drift. Sofia ha trasformato una passione considerata per molto tempo da uomini in un racconto moderno. Lei praticamente lavora all'interno di un'officina, lei porta in officina qualcosa che spesso non siamo abituati ad associare a quel mondo fatto di grasso, no? di motori e chi più ne ha più ne mette. Lei porta tanta competenza perché non è che una ragazza non può farlo, le ragazze possono essere più brave dei maschi in tutto e per tutto assolutamente, ma oltre a portare questo ha portato anche passione, capacità, percorsi. È una cosa che non deve appartenere a solo un genere, no? Il fatto che una giovane donna è riuscita a raccontarlo con naturalezza, perché lei fa vedere quello che è il suo lavoro tra social e manifestazioni, ha aiutato anche a cambiare un po' lo sguardo di chi osserva questo mondo. Quindi il messaggio è molto bello, non devi assomigliare allo stereotipo di un ambiente per entrarci, ma puoi portarci dentro chi sei, anche con, in questo caso, una bella chiave inglese e la manicure appena fatta.

0: The Mag, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo lunedì. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo. WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Bis e Flaminia e più avanti tra le uscite Roma Teramo e Prenestina, percorrendo via Appia per incidente, strada chiusa al transito veicolare tra le località Poggi d'Oro e La Faiola nei due sensi di marcia. Prestare attenzione, deviazioni sul posto. In via Ardeatina si rallenta altezza Santa Palomba nei due sensi di marcia, mentre in via Nettunense un cantiere attivo rallenta il traffico altezza Pavona nelle due direzioni. Per il trasporto pubblico, cantieri attivi nella stazione Lepanto della metro A, che resterà chiusa fino al 30 agosto, ed i treni della linea transiteranno senza effettuare la fermata. In alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano. Da Claudio Valoccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:58.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN, la radio dei numeri uno.
1: Mettiti in boss, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita che corre.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda tratti per traffico intenso tra le uscite Laurentina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra Cassia Bis e Flaminia e più avanti tra le uscite Roma Teramo e Prenestina. Percorrendo la statale Cassia Bis, un incidente rallenta il traffico tra Castel De Ceveri e Formello direzione Viterbo, mentre in via Cassia traffico rallentato tra il grande raccordo anulare e la Giustiniana direzione La Storta. In via Salaria rallentamenti altezza Tenuta Santa Colomba direzione Montrotondo Scalo. In via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona, mentre in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia, con ripercussioni alla viabilità locale di via di Verbicino. Da Claudio Veloce, da Astral Infomobilità, è tutto, al prossimo aggiornamento.

Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica. Inizia come sempre, oggi è martedì. Bene, allora un saluto a Fabio Meli e la sua Super Hits.

niente male come incipit oggi. Questo era Nils dall'album Water the Funk del 2010. Quella che abbiamo ascoltato era Jumpstart sulle onde della musica.

del 1999, quest'album bellissimo, stupendo, Topaz dei The Rippingtons, insieme chiaramente a Rush Freeman. Quello che abbiamo ascoltato era Snake Dance.

Era Maisa Leak Music for Your Soul, l'album del 2023 che conteneva questa splendida Running From Myself sulle onde della musica WRN Radio.

0: radio station.
1: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Era il 1980, prima abbiamo ascoltato George Benson, l'album famosissimo Give Me the

questa Test Drive, l'album e il brano, quindi la title track, Mark Anthony sulle onde della musica VRN Radio.

Bella, di Close to Me, Falling in Love, il brano di Mario Biondi che abbiamo ascoltato, mentre questo che stiamo ascoltando in sottofondo, che avete riconosciuto, soprattutto

Era il lontano 1976, The Real Thing, il gruppo, l'album eponimo, il brano famosissimo You to Me Are Everything, sulle onde della musica.

0: your radio station.
1: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima abbiamo ascoltato Life Between the Notes, l'album e la title track, chiaramente, era Bluey.

Living Up, Al Jarreau, l'album This Time era il 1980, bellissimo. Adesso ci sono gli Earth, Wind & Fire.

Forever, Earth, Wind and Fire, My Promise. No, My Promise. My Promise 2013, il brano. Bene, in sottofondo potete ascoltare questa bellissima, famosissima.

York, ovviamente allo studio 54, chiaramente con questo brano, e vi rimando a domani sempre alle 18 su VRN Radio. Ciao, a domani.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo il grande raccordo anulare, traffico rallentato tra Roma Fiumicino ed Ostiense e più avanti tra Laurentina e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta per l'intenso traffico tra Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Tiburtina e Prenestina. Percorrendo il tratto urbano della A24 si rallenta tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare in uscita dalla capitale, mentre in senso contrario rallentamenti tra Portonaccio e la tangenziale est. Sulla statale Pontina per incidente traffico rallentato con code tra Spinaceto e Via di Pratica direzione Latina. In via Appia si rallenta altezza Santa Maria delle Mole direzione Albano, mentre sulla via dei Laghi si rallenta tra la statale Appia e Viale di Marino direzione Marino. In via Casilina rallentamenti e code tra Borghesiano e Finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. In via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19:01.
0: VRL

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS e una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
5: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: lo so, non perdersi davvero mai.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
2: Spot.
3: Ora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
18: Sono le 20.
19: VRN Radio.
20: VRN Radio. Bellissima.
21: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: Elisa senza nome, Donatella Sasso, Golem Edizioni. Elisa e Cesare si conoscono in una casa editrice di libri per bambini. Nonostante il loro passato non proprio sereno, iniziano una felice storia d'amore. Ma, come scriveva Kafka a Milena Jesenska, amore è il fatto che tu sei il coltello col quale frugo dentro me stesso. Elisa inizia così a frugare dentro di sé, con il coltello offerto da un Cesare non del tutto consapevole.
1: Da leggere.
2: Ushin, la mente senza mente, realizzazione e pratica al cuore dello Zen, una novità Terra Nuova Edizioni, di Daisetsu Teitaro Suzuki, uno dei più importanti divulgatori della filosofia Zen. Un libro che spiega come raggiungere il benessere nel mondo moderno. Mushin è uno dei testi più profondi e affascinanti di Suzuki, il grande maestro che ha introdotto lo Zen in Occidente. Sono pagine dense e luminose che conducono il lettore al cuore dell'esperienza spirituale orientale.
1: Da leggere.
3: Non è horror, non è fantascienza, non è fantasy. È qualcosa di più difficile da definire e proprio per questo è più affascinante. Eleonora Carta ripercorre la letteratura weird da Lovecraft a Murakami, da Edgar Allan Poe fino a Giorgio Manganelli in Breve storia della letteratura weird, un volume agile e appassionato, edito da grafe.it. Per chi ama le pagine che non si lasciano mettere in una casella.
1: Da leggere.
4: Imprenditore innamorato di Leonardo Salute, pubblicato da Edizioni Il Viandante, nasce da una domanda: può l'impresa essere anche un atto d'amore? Il libro racconta il lavoro, il profitto e la responsabilità come il luogo in cui l'uomo rivela se stesso. Non un manuale tecnico, ma un invito a fermarsi e chiedersi quale traccia vogliamo lasciare.
5: Da leggere.
6: Seguici su Instagram, libri.
7: Sono le 21 e 2 minuti.
8: URN Radio.
9: You're listening to WRN Radio.
10: Let's go. Sounds good.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
18: Sono le 22 e un minuto.
19: VRN Radio.
20: VRN Radio. Bellissima.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

0: Jackson.
1: Welcome, this is Vibes.
2: Here we go, eccoci qua, nuova settimana insieme. Ben ritrovati qui in radio, io sono Roberto Davi. Back on the mic, come si suol dire. Insieme per i prossimi 55-56 minuti per il meglio del funk, soul, disco, R&B and New Soul. Il primo di oggi è di Black.

Black e non Black, come abbiamo detto, ma eravamo di fretta, in apertura avevamo 19 secondi per fare i saluti convenevoli, raccontare ciò che avverrà nella prossima ora qui in Vibes. E allora siamo andati di corsa e abbiamo errato. Ma queste si facevano chiamare Black, gruppo musicale femminile R&B statunitense, formatosi ad Atlanta 23 anni fa. Black, che è un acronimo inglese per credere nella vita e realizzare una ricerca per l'unità in tutto, vale a dire believing in life and achieving a quest for unity in everything. Si facevano chiamare Black Ivory all'inizio, e di questa band faceva parte anche un personaggio che spesso e volentieri ritroviamo qui all'interno di Vibes in qualità di solista, come Brandy Williams. Pochi loro lavori, ma oggi abbiamo voluto recuperare il motivo appena ascoltato in apertura, proprio per riproporle a chi a quest'ora si mette di fronte o anche dietro o di lato alla radio per ascoltare un po' di black music, direi anche di alto calibro. La scaletta di oggi è veramente chic to chic. Il prossimo motivo già in sottofondo di Gap Band.

quasi una suite non intesa come camera d'albergo di quelle lussuose, ma una suite orchestrale. Più di 5 minuti di canzone per questo motivo che abbiamo recuperato dalla discografia della Gap Band, gruppo formato dai fratelli Wilson, che ci ha fatto ballare parecchio, devo dire, dalla fine degli anni 70, proprio il termine di quel decennio, e l'inizio degli anni 80. Ci ha regalato perle indicibili, io ne ho un paio che però mi tengo magari per la prossima volta, un po' più dance di questa, che invece era un singolo tranquillo intitolato Yearning for Your Love. Yearning scritto con la Y da significare anno, anneggiando, non lo so, può darsi. Anche questo era degli anni 70, ma è stato rifatto proprio in queste settimane dalla formazione di Incognito. Ecco.

Incognito o incognito, come diciamo qui da noi in Italia. Come dite voi a Firenze? Te la ricordi quella? Era una vecchia pubblicità tormentone anni 80. Questa fu invece un tormentone del 1977. La voce in origine e la musica era quella di Idris Muhammad. Ci hanno pensato appunto questi ragazzi, oramai anche loro sulla scena internazionale musicale da quasi 40 anni, di Incognito, a rifarne una versione più moderna, diciamo così, pur mantenendo i suoni e le atmosfere di quel pezzo che tanto aveva funzionato incredibilmente anche qui da noi in Italia. Un'altra che ha funzionato, direi, all over the world, l'abbiamo già in sottofondo, fa parte di una famiglia importante, quella dei Jackson. Lei è Janet, That's the Way Love.

That's the way love goes. Questo è il modo, questa è la maniera in cui gira l'amore. Detta di Janet Jackson, JJ. Forse il personaggio della famiglia Jackson, oltre ovviamente all'incredibile Michael, che ha venduto il maggior numero di dischi sul pianeta Terra, credo qualcuno anche fuori dal nostro sistema solare, perché ci fu un periodo in cui Janet veramente impazzava, soprattutto nelle classifiche di genere Black Singles e similari. Tutti i suoi singoli, tutti i suoi album arrivavano puntualmente alla numero uno. Da un personaggio che ormai fa parte della storia della black music a un personaggio nuovo nuovo, si affaccia proprio in queste settimane con il suo nuovo lavoro, Dolce Persona.

0: URN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Vibes. Connection.
2: Welcome. This is Vibes.

Ecco qua, come aprire la seconda parte di Vibes. Io sono Roberto Davi, questo è il programma settimanale in onda qui in radio dedicato all'atmosfera della musica soul, funk, R&B, disco and new soul, che ogni tanto va a pescare anche molto indietro. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, conosciutissimo, già suonato parecchie volte qui nel nostro show, era Summer Madness della prima metà degli anni 70, però ancora un ancora giovane Kool & the Gang, che poi avrebbe cambiato di lì a poco il proprio sound, diventando una delle icone dance. Con noi, sempre dagli anni 70, anche Harold Melvin and the Blue Notes.

Io spero di poter restare insieme a te molto presto. I hope that we can get together soon. Questo titolo per esteso di uno dei motivi magari meno conosciuti di Harold Melvin and the Blue Notes, sicuramente più noti a proposito di Notes, per successi come Don't Leave Me This Way o Wake Up Everybody. Dagli anni 70 ai giorni nostri, personaggio giovanissimo, Kehlani, questa è la sua Everything.

Everything, eccolo qua il singolo di Kehlani, personaggio che di nome fa Ashley. Kehlani è il suo cognome, ma che ha deciso, come molti devo dire, è un po' una moda di questi ultimi anni, di usare il proprio surname. Vedi che mi ricordo ancora qualcosa di quando avevo la professoressa di inglese, quella delle medie, perché quella del liceo meglio lasciarla dov'è, nell'angolo dei ricordi, perché insomma, vabbè, dai. Non stiamo a raccontare qui cose di casa nostra, ma siamo qui per raccontare la musica e soprattutto vibes, appuntamento dedicato alla musica black in generale, ma che ogni tanto, capiterà anche oggi, invece usa, fra virgolette, anche cantanti di carnagione chiara, che si cimentano in sonorità decisamente più noir, diciamo così. Abbiamo alzato il ritmo anche perché siamo stati tranquilli per un bel po' di minuti, e per farlo siamo scivolati nel nostro archivio davanti al decennio degli anni Ottanta per recuperare un gran bel disco di SOS Band per i prossimi 4 minuti, High Hopes.

Arriva proprio tutto bene a Melissa Vivian Jefferson. Questo è il nome per esteso di un personaggio che ormai da qualche tempo, insomma, imperverso nelle varie classifiche internazionali, e lo fa soprattutto con questo suo nuovo singolo che sta funzionando molto bene in qualsiasi radio. Si intitola About Damn Time. Ovviamente stiamo parlando di Lizzo, così è meglio conosciuta. Da un personaggio conosciutissimo a un personaggio magari meno conosciuto, italianissimo, e anche un mio collega, Nicola Conte.

ogni tanto lo suoniamo quando non benenza troppo, diciamo così, perché insomma jazz lo lasciamo fare a chi lo sa fare, anche perché bisogna conoscerlo. Questo però è un motivo di un personaggio che, come vi dicevo, è anche un collega, è un disc jockey, ma anche produttore, compositore. Si chiama Nicola Conte, lui è originario di Bari, oltretutto alla mia stessa età, quindi questa cosa gli ha aiutato un po' a suonarlo. Oggi era un motivo del 2009, quindi in Italia non c'è solo Mario Biondi che fa queste cose, ma ci sono anche altri personaggi magari meno conosciuti. Questa era Do You Feel Like I Feel, nella versione album appunto di 13 anni or sono. Le 13 sono i secondi che ci separano dai saluti, per Bacco. Siamo già in conclusione. Ma non disperate, torneremo fra 7 giorni con Vibes. Io sono Roberto Davi, grazie per essere stati con me. Vi lascio con gli Chic di A Warm Summer Night. Bye bye.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Che stai facendo?
20: Niente.
19: Come niente? Ti stai facendo una canna?
20: Beh?
19: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
20: Sì. E te che ne sai?
19: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
21: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
19: Butta via la droga, non la vita.
22: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
23: È mezzanotte e un minuto.
24: URL Radio.
25: Web Radio Network Night. La notte più bella del web.

VRN Radio, la tua radio.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: Web Radio Network Night, la notte.

WRN Radio, your musical companion.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: Web Radio Network Night, la notte.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati, a chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: È mezzanotte e 59 minuti. URL.

0: insieme al Comedy Radio Show per un martedì scoppiettante. Non sono sola, è tornata la nostra Cecilia.
1: Ciao a tutti, sono Cecilia Pedrosa e con noi Alessandra Bellotti.
0: Cecilia che ci farà compagnia tutta la settimana e chissà se non per tutta l'estate, oramai l'avete capito. Ecco, che cosa ci proponi oggi? Di cosa ci parli?
1: Oggi parliamo dei gruppi WhatsApp, soprattutto si creano in questo periodo estivo, dice che aumentano proprio tantissimo, e anche di nomi imbarazzanti.
0: Ah beh sì, per fare l'aperitivo, per fare la festa, per incontrarsi, beh sì. Nomi imbarazzanti sui gruppi WhatsApp, credo che tutti noi almeno un gruppo imbarazzante ce l'abbiamo. E però prima ancora parleremo del genio della settimana, che non vi voglio spoilerare troppo, vi dico solo che andremo a Delhi, dove è scoppiato un caso incredibile che riguarda un hotel di lusso e una presunta truffa durata quasi 2 anni. Cioè, aspetta, incredibile. Tra poco vi racconto meglio i dettagli. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Mestieri che volevamo fare da grandi. Un lungo album di mestieri che tu che volevi fare da grande?
1: A me sarebbe piaciuto fare o l'astetista o la parrucchiera o l'avvocato.
0: Ok, avvocato. Io per esempio l'avvocato di Roma. E i bambini poi hanno un sacco di fantasia. A me capita spesso di intervistare bambini magari durante qualche evento. Che cosa vuoi fare da grande? La principessa? Cosa vuoi fare? La stella marina? Tipo ti danno delle risposte. Io da grande volevo fare, anzi ve lo racconto dopo, perché mia mamma mi diede una risposta diciamo intelligente, che poi mi permise di fare un po' quello che volevo, in effetti. Tra poco al Comedy Radio Show.

0: adesso inizia questo martedì insieme qui al Comedy Radio Show con il genio della settimana. Allora, il genio della settimana non è necessariamente una persona geniale, ma
1: non
0: a volte
1: è quello della lampada, i tre desideri, no.
0: Assolutamente, a volte anzi sono persone molto stupide. Lascio decidere a voi poi se sono genio o meno. Questo devo dire che c'è del genio. Del genio maligno, ma c'è. Allora, andiamo a Delhi, dove è scoppiato questo caso incredibile che riguarda un hotel di lusso. Secondo alcune indagini che sono state fatte, un uomo avrebbe soggiornato al Rosit House, si chiama, un hotel a 5 stelle, per 603 giorni senza pagare il conto.
1: E come ha fatto?
0: Ah, ecco, è quello che vorrei sapere anch'io, perché, vabbè, allora, innanzitutto diciamo che tutto sarebbe iniziato il 30 maggio del 2019, quindi un po' di tempo fa, quando è arrivato con una prenotazione per una sola notte, poi da lì diciamo che non ha mai più lasciato la struttura, è restato fino al 22 gennaio del 2022.
1: Ma come ha fatto questo fenomeno?
0: Allora, in questo periodo avrebbe accumulato un debito enorme, superiore ai 5 milioni di rupie, cioè circa 55 mila euro.
1: Ah, spiccioli.
0: Una cifra che cresce giorno dopo giorno tra la camera, i servizi, le spese, le spese interne dell'hotel. È tutto, guarda, io non so come fanno queste persone, ma ce ne sono parecchie che, come dire, in inglese c'è un termine per definire questa cosa. Tu crediti già ricco e lo sembri, capito come?
1: Sì, sì, quindi sono proprio frasi motivazionali, per attirarsi la fortuna.
0: Sì, più che altro hai un atteggiamento di uno che ha un sacco di soldi, quindi magari non ti vengo a chiedere il conto perché so già che tu ne hai. Ora, andiamo meglio nel dettaglio. Diciamo che la parte più controversa è la gestione interna, perché in teoria quando un cliente supera una soglia di debito importante, non importa quanto sia ricco, comunque lo staff dovrebbe intervenire subito, no? Avvisare la direzione e chiedere proprio il pagamento oppure interrompere il soggiorno. Non è bello cacciare qualcuno, però bisogna farlo, no?
1: Certo.
0: In questo caso, secondo la polizia, queste procedure non sono state rispettate, quindi gli investigatori sospettano anche che alcune fatture possano essere state alterate o gestite in modo irregolare, forse per permettere all'uomo di restare così a lungo senza essere fermato, magari aveva qualche talpa all'interno dell'hotel, non lo so. Comunque la vicenda, riportata da un sacco di testate, soprattutto americane ovviamente, è ancora aperta, cioè a distanza di anni, e sta portando le indagini non solo sull'ospite ma anche proprio sui possibili responsabili all'interno dell'hotel. Cioè, dopo quanto è passato, cos'era, 2019, no, fino al 2022, sono passati 4 anni e ancora non hanno capito questo come ha fatto, perché in effetti è un po' strano.
1: No, ce lo raccontasse, perché magari andiamo pure noi a soggiornare
0: Scriveteci se qualcuno sa di questa storia, anche perché non c'è il nome adesso qua in questo articolo che ho trovato. Comunque la domanda è: come può qualcuno restare in un hotel di lusso per quasi 2 anni senza che nessuno intervenga davvero? È veramente assurdo. E infatti fa parte
1: troviamo
0: della rubrica
1: il nome e lo contattiamo, così ce lo facciamo raccontare.
0: Così impariamo da lui. Esatto. Ma manco una notte riusciamo a fare io e te, Ceci.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Stop! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
4: VRN Radio. Più l'ascolti.

0: Il caso strano dell'uomo che è stato 603 giorni senza pagare il conto di un hotel di lusso. Stiamo parlando di 2 anni circa, no, 2019, 20, 21, 22, 3 anni, per un conto totale di 55.000 euro mai pagate, che tra l'altro mi sembra anche basso, perché comunque 3 anni sono tanti, a notte, vabbè, tralasciando i conti.
1: E hanno fatto un forfè.
0: Ma infatti c'è qualcosa che non torna. Genio della settimana, genio sì, da una parte, perché comunque
1: grande, grande genio, come grande mente diabolica.
0: Cioè, la cosa fa ancora notizia, perché a distanza di 4 anni non si è ancora capito come lui abbia fatto, e si sta indagando sull'hotel che forse l'ha un po' favorito. Andiamo ai messaggi. Andrea ci scrive: 603 giorni in hotel senza pagare, io dopo 3 notti già mi sento in colpa a usare il minibar. Succede. Noi poveracci, noi, parlo per me.
1: No, lo sai,
0: parlo,
1: lo sai,
0: per me.
1: Lo sai che faccio io? Che fa anche mio fratello?
0: Io ho paura per il minibar quando vado in hotel.
1: No, allora, mio fratello di solito va al supermercato, compra diverse cose, le mette nel frigorifero, quindi consuma.
0: E quello consuma che le sue.
1: Esatto, e poi rimette le cosine al minibar, perché sono carissime.
0: Sì, in effetti. Ma anche per esempio in nave succede. Vabbè, comunque, ecco, sicuramente noi siamo di un'altra categoria. Andiamo da Sara, che dice: ma com'è possibile che nessuno si sia accorto di nulla per tutto quel tempo? Qui non è solo furbizia, è proprio un film. Sara, l'abbiamo chiesto a voi. Io speravo che qualcuno di voi ne sapesse di più, perché ho cercato e ricercato ma non ho trovato nulla a riguardo. Concludiamo con Marco, che dice: altro che vacanza lunga, questo ha fatto il master in vita in hotel a scrocco. Si potrebbe essere un po' il titolo di un programma, sai, quelli sul real time.
1: A me
0: vita da scrocco.
1: Non è che magari questo era l'amante di qualcuna che lavorava lì in albergo?
0: Sì, qualcuno che si occupava però delle fatture, appunto. Qualcuno di importante. Beh, comunque posso dire, questo lo devo dire, e non mi interessa se c'è qualcuno di voi all'ascolto che è pieno di soldi, ve lo dico: più avete soldi più siete tirchi. Tiè,

0: Dopo la triste storia dell'uomo che è stato un'infinità in un hotel di lusso senza pagare il conto, tra poco avremo l'appuntamento alla Sicilia.
1: Alla Sicilia, cosa ci...
2: Appuntamento alla Sicilia.
0: Alla Sicilia,
2: mi piace
0: questa
2: cosa.
0: Appuntamento
2: sì.
0: Con l'argomento del giorno alla Sicilia.
2: Parleremo di WhatsApp, soprattutto che si creano questi gruppi immensi, tanti, soprattutto in questo momento dove stiamo al mare, dove conosciamo più persone, ma è una cosa veramente...
0: Facciamo il gruppo del gruppo del gruppo, il gruppo del esatto. Venerdì, il gruppo del giovedì, il gruppo della spiaggia, il gruppo del calcetto, il gruppo... E quindi anche un po' i nomi assurdi che diamo a questi gruppi.
2: È
0: ma
2: vero.
0: Tu mi svelerai anche i tuoi gruppi strani.
2: Certo.
0: Anche io. Tra
2: claro.
0: Poco.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: E lo sappiamo, non c'è bisogno insomma di ripeterlo, fa caldo, è estate, ma tra le cose belle dell'estate, oltre il mare, il sole, gli amori, ci sono anche i gruppi WhatsApp, forse, per chi li ama, perché c'è anche chi li odia, e c'è una statistica precisa che la nostra Ceci ha trovato per noi.
1: Allora, i gruppi WhatsApp delle vacanze sono il buco nero dell'attenzione estiva. Statistica l'uso degli smartphone dicono che durante i mesi di luglio e agosto lo scambio di messaggi di gruppi aumenta, pensate, del 130%.
0: Tantissimo, più del 100%.
1: Infatti organizzare una semplice cena per 6 persone diventa un negoziato internazionale degno dell'ONU. 45 messaggi solo per decidere l'orario, 20 risposte con la stessa emoji della birra e la geolocalizzazione inviata 3 volte perché qualcuno si perde.
0: Sì, perché poi sì, si fa sempre il gruppo perché fa comodo, in effetti, no?
1: Sì.
0: Dare le informazioni per quella sera, però poi ci dimentichiamo di cancellarlo. Oppure
1: esatto,
0: magari cambia nome nel tempo.
1: Sì, sì. Allora, parliamo di nomi assurdi su WhatsApp. Ad esempio, visto che siamo in estate, il gruppo Ibiza Trash 2026.
0: Bello Ibiza Trash.
1: Sì. O Pastori di Pinguini, visto che ieri abbiamo parlato
0: dei pinguini,
1: sì, la
0: sì, popò. Sì. Ognuno di noi ha un po' dei gruppi particolari. Sì, sì. Ce n'è un altro, per esempio, che si chiama I Tre Moschettieri, però lui ci tiene a precisare che sono in 7.
1: Pensate. O quelli che sto uscendo e sono in pigiama, ad esempio, o Cercatori di Peli nell'uovo sodo.
0: Questo mi piace, è molto così.
1: Ah, poi c'è questa associazione psicologi falliti.
0: Questo non è chiaro se sono realmente loro psicologi, ma non credo.
1: O il club del divano riscaldato.
0: Qua potrei far parte io di questo
1: capirai
0: gruppo.
1: Anch'io. O disoccupati con stile.
0: Disoccupati con stile. Beh, però io ho un gruppo che si chiama Radio Padel.
1: Ah, carino.
0: Perché ho un gruppo con alcuni amici e colleghi della radio. Ma perché Radio Padel in realtà? Perché io devo dire la verità, odio una parola forte, però insomma mi stanno parecchio antipatici quelli che giocano a padel.
1: Perché?
0: Perché sì, perché secondo me la moda, adesso c'è la moda del padel come la moda del sushi, allora tutte le volte che qualcuno mi chiede se voglio andare a giocare a padel diventa mio nemico giurato. E tra questa lunga lista di persone c'è un mio amico che mi ha chiesto più volte di giocare a padel e gli ho detto: guarda che tu, se me lo chiedi ancora una volta ti stacco l'amicizia, come si faceva a scuola. E quindi, avendo questo gruppo con lui e un'altra persona, ho deciso di chiamarlo Radio Padel per proprio schernirlo davanti a tutti. Non è un nome molto, diciamo così, originale, però mi fa sorridere. E scriveteci i vostri.
1: Esatto, qual è il nome più stupido del gruppo WhatsApp estivo in cui siete ancora intrappolati?

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti.